Celebramus missam de Dominica decima tertia per annum, cum prefazione tertia de Dominicis et precio eucharistica tertia.

0: nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus,
0: bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen. Amen.
0: Oremus. Deus, qui per adoptionem gratiae lucis nos esse filios voluisti, presta quesumus, ut errorum non involvamur tenebris, sed in splendore veritatis semper maneamus conspicui. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa che l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sicché, venendo da noi, vi si possa ritirare». Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e si coricò. Eliseo chiese a Gezi, il suo servo: «Che cosa si può fare per questa donna?» Il servo disse: «Purtroppo essa non ha figli e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, essa si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio». Verbum Domini.
1: Deo gratias.
2: Misericordias tuas Domine in eternum cantabo. Misericordias tuas Domine in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. In generationem et generationem annunciabo veritatem tuam in ore meo. Quoniam

0: exaltabitur cornu nostrum, quia Domini est scutum nostrum et ex sancti Israel rex noster. Misericordias tuas, Domine, in eterno cantabo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Invochiamo Dio nostro Padre, perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera.
1: Ripetiamo, ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per Papa Leone, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, ravvivando la grazia del sacramento dell'ordine che hanno ricevuto, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, e per tutti i paesi martoriati dalla guerra, trovino forza nella fede e consolazione nell'amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per noi tutti, docili allo Spirito Santo, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci Signore. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la Tua parola, illumina i nostri cuori, perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che Ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.